di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

gestiti direttamente da chi si trova, scusate il gioco di parole, a gestire i lidi, molto spesso sono vietati i pranzi sulla spiaggia dei lidi. Ma io mi voglio rivolgere a voi, amici amici, cosa ne pensate? È giusto o non è giusto fare un bel pranzo sulla spiaggia di un lido? 347 49 00 29, una bella parmigiana, una

40.000 nel suo ultimo concerto. Signori, ma è giusto o non è giusto vietare il pranzo sulla spiaggia, che può essere quella privata o quella libera? 347 49 00 29. Vorrei avere un vostro giudizio, visto che in molte regioni italiane viene vietata questa pratica di fare il pranzo in spiaggia. In particolare ultimamente si sente parlare di una lite tra virgolette sul Lido.

0: Ricordi, mi ha sbloccato questa canzone di Fred De Palma con Anita e Miss Killa, si chiama La Testa Gira. Signori, stiamo parlando del pranzo in spiaggia. La regione Puglia sta litigando con le associazioni dei categoria per questa storia del pranzo in spiaggia. La regione, il presidente vorrebbe autorizzare, mentre dall'altra parte c'è un niet molto sovietico. Cosa ne pensate su questo argomento? Vediamo un po' dei vostri WhatsApp arrivati al 347 49 00 29. Michele che dice: penso che non sia giusto vietare il pranzo in spiaggia, la vedo come un'ulteriore limitazione della nostra libertà, non tutti possono permettersi di le consumazioni sui lidi. A proposito della frittata di maccheroni, Claudio dice: è stata inventata per essere portata in spiaggia, e da qui non ci possiamo, dai, hai perfettamente ragione. Sentiamo Francesco, eccolo qui, un abbraccio Francesco.
1: Buongiorno a Franco.
0: Ciao Franco.
1: Ma quando erano belli quegli anni dal 63 al 68, con la famiglia si andava in spiaggia con ranghizzi e mamma con le zie faceva una gara a chi aveva il ruolo di maccheroni più saporiti al forno. Ma che ne sanno.
0: Buona giornata. Buona giornata a te, che ricordi. Abbiamo voluto scegliere Franco perché veramente con poesia ha raccontato uno spaccato dell'Italia degli anni 60, quando l'Italia era un'altra cosa, diciamocelo chiaro e tondo. Questi sono i Neri per Caso.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me!
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
2: Non è estate senza...
3: mare, tranquillità!
2: Le cene all'aperto!
3: Le angurie freschissime!
2: E le infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole!
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
7: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
8: Come te, non c'è nessuno.
9: Ma come si permette?
8: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
9: Ah, i miei supermercati di fiducia.
10: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
8: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
11: Per la tua pubblicità su Radio Fischissi Italia, chiama lo 081 770 1818. Radio Fischissi Italia te le fa cantare.
12: Ti prego, non andare via, per un paio di occhi chiari, forse ora lei magari, sì, ma poi ti butta via, via dalle mie mani, c'è un deserto.

0: Bash con Paola e Chiara era Lambada.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Estate anni 70, quando si giocava con le palline di vetro colorate anche in spiaggia, oppure con le famose palline magiche, quelle pallette di gomma che una volta che le facevi partire rimbalzavano, non le fermavi più. Anno 1970.

0: cosa fai questa sera? Il titolo già si fa cantare di questa nuova canzone di Noemi.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori. Anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante. Ma ti posso portare.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piatto.

Fabri Fibra con 13 Pietro. Che gusto c'è, signori, vi voglio fare un regalo questa mattina, quindi prendete velocemente il vostro cellulare, perché attraverso il 347 490 0029 stamattina vi voglio regalare due biglietti, due a una sulla persona, perché ai concerti si va sempre in coppia, sempre, magari anche in compagnia, che sono una bella comitiva. Il concerto in questione è quello di Serena Brancale, che martedì 14 luglio si esibirà alle ore 21, per essere precisi, si esibirà all'Arena Flegrea di Napoli con una tappa napoletana del suo Sacro Tour. Un concerto molto interessante, per chi lo ha visto mi dicono è molto interessante, perché oltre ai grandi successi di Serena Brancale ci sono anche contaminazioni jazz, soul, sonorità inaspettate. Quindi alla prima persona due biglietti del concerto di Serena Brancale, signori, il primo che scrive il nome del tour di Serena Brancale al 347 490 0029.

Donatella è stata la più veloce a scrivere Sacro Tour, il nuovo tour di Serena Brancale che si esibirà qui a Napoli il 14 luglio ore 21 all'Arena Flegrea. È stata già contattata Antonella, comunque grazie veramente a tutti che avete partecipato. Signori, adesso c'è anche questa di Fulmin.

Alessandra Amoroso con Non devi perdermi. Signori, abbiamo scavallato già la seconda ora, tra poco le notizie più importanti di questa mattinata con signori Trump, il presidente Trump, quello biondo col riporto, è sempre più arrabbiato. Anche di questo parleranno i nostri colleghi dalla redazione, prima Emma e Lazza insieme.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Al vertice NATO di Ankara, il giorno dell'unica sessione di lavoro tra i capi di Stato e di Governo dell'Alleanza, in corso la riunione del Consiglio Atlantico dopo le dichiarazioni del segretario generale Rutte e la cerimonia di benvenuto con la foto ufficiale dei partecipanti. Adeguamento delle spese militari, maggiori investimenti nell'industria della difesa e sostegno all'Ucraina, i temi sul tavolo. Giorgia Meloni ha incontrato Volodymyr Zelensky per ribadire il fermo impegno al fianco di Kiev per un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. In particolare l'intervento dell'Italia sarà volto all'assistenza dei civili e al rafforzamento delle strutture energetiche ucraine. Nel pomeriggio, una volta firmate le conclusioni del vertice, se non ci saranno intoppi, sarà la volta delle conferenze stampa di chiusura. Verso le 16 quella di Trump, che pure sta male, non ha risparmiato nuove critiche agli alleati sulla questione iraniana e la Groenlandia, dicendosi molto arrabbiato con l'Italia e con la Spagna. Oggi il tycoon vede anche Zelensky, ma l'eventuale mediazione con il Cremlino diventa sempre più difficile. Mosca è tornata a lanciare missili balistici su diverse località dell'Ucraina, almeno 4 morti a Kiev e Kharkiv. Zelensky denuncia colpiti obiettivi civili, mentre droni ucraini hanno danneggiato una raffineria russa a Saratov. Non meno caldo il fronte medio orientale, attacchi reciproci e scambi di accuse tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno colpito decine di obiettivi a Siriche sull'isola di Keshm in risposta alle bombe iraniane contro navi in transito nello stretto di Hormuz in violazione del memorandum. Trump ha definito gli iraniani crudeli e bugiardi. Il cessate il fuoco ha detto per me è finito e ha ordinato ripristino delle sanzioni a Teheran, che ha replicato colpendo basi militari in Kuwait e Bahrain. Gli Emirati Arabi definiscono l'Iran incapace di rispettare l'accordo stipulato per porre fine alla guerra. Voltiamo pagina. Arresti domiciliari per Mario Dinolfi, accusato di truffa. L'indagine della Procura di Roma a carico del giornalista riguarda il betting collettivo, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati a scommesse sportive. Al 55enne, leader del Popolo della Famiglia, contestata anche una presunta evasione fiscale da 400.000 euro. Terzo giorno di stop alla circolazione dei treni a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa della sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino, con conseguenti disagi per i viaggiatori. L'intervento durerà fino al 10 luglio, poi in una seconda fase dal 26 al 30, riaperta la passerella pedonale. Lo sport tennis: a Wimbledon già in semifinale Jannik Sinner, che ha regolato in 3-7 nei quarti il tedesco Struff, e venerdì sfiderà Novak Djokovic, che a 38 anni ha battuto il canadese Ojer Aliassim al super tie break del quinto set dopo una maratona di oltre 5 ore. Oggi dalle 14.30 caccia di un posto in semifinale Flavio Cobolli contro il britannico Ferri, ma prima toccherà Jasmine Paolini opposta all'Ucraina Kostyuk. Calcio e mondiali: completate gli ottavi di finale con Argentina e Svizzera, ultime due qualificate ai quarti. Il programma si apre domani sera con la prima sfida Marocco-Francia. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

Samurai J e Flamenco Paranoia, prima anche Cesare Canonini con Greg Goes. Benvenuti signori, questa è la terza e ultima parte di Made in Italy di questa giornata già molto calda. A proposito, mercoledì oggi tra le altre cose ed è l'8 di luglio, col bene negativo, io com'è la situazione meteorologica e di caldo dalle vostre parti? 347 49 00 29. Intanto in Trentino fa fresco e lo sappiamo che da quelle parti si sta freschi, e non solo, in Trentino si potranno cacciare i cinghiali, ma solo con arco e freccia. E questa è la notizia che sta spaccando l'opinione pubblica, in particolare quella politica, ma a carattere nazionale, non locale. Per quale motivo? Perché venerdì 3 luglio è arrivata la delibera con tanto di proposta dall'assessorato di competenza, cioè in questo caso caccia e pesca, e ha ricevuto questa delibera addirittura l'ok dalla giunta provinciale, e come se non bastasse anche il parere favorevole dell'ISPRA. L'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Per quale motivo? Chiaramente le altre associazioni tipo l'EMPA dice: dove state andando con questa delibera? È chiaro che sono contrari. Per quale motivo? Perché secondo l'assessorato di competenza questa pratica venatoria, cioè cacciare con arco e freccia, ma siamo tornati indietro negli anni, vabbè, cacciare, questa pratica venatoria servirà per cercare

Io la vedo in questo modo, però sta di fatto che loro hanno deciso in Trentino caccia sia ai cinghiali ma con arco e freccia. Cosa ne pensate? Vi fate sapere un vostro pensiero al 347 49 00029. Parlarti di

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quel

Due altalene, una canzone di Mr. Rain. 347 49 00 29. Cosa ne pensate? In Trentino si potranno cacciare i cinghiali ma con arco e frecce. L'hanno chiamata Delibera Robin Hood. Sai che sofferenza per l'animale. Scrivetemi un pensiero o un audio, vi aspetto. Le cose che

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Emma con Cabana. Allora, in Trentino si potranno cacciare i cinghiali, ma con arco e frecce. I vostri WhatsApp arrivati su questo argomento. Monica che dice: sono contrario a qualsiasi crudeltà contro gli animali. Nei confronti degli animali, arco e frecce lo utilizzerei con chi ha solo pensato a questa proposta e chi è d'accordo. Un abbraccio, amica mia. Abbiamo audio su questo argomento.
1: Nella zona pedemontana c'è un'invasione di cinghiali impossibile, e spesso ci sono quelli che con le dovute permessi riescono anche qualcuno qualche volta a spararlo, ma ce ne sono una marea e sono devastanti, perché entrano nei giardini e non ti fanno durare niente, mangiano tutto, frutta, ortaggi, tutto.
0: Questo è il pensiero della nostra amica Pina. Anche Enrico non è d'accordo, assolutamente animalista come me, su questa pratica venatoria. Ci sono anche ancora altri audio, vediamo. Sì, eccolo qui. Pronto?
2: Ciao Kiki.
0: Sì, ciao.
2: Un bacio, da
0: bacio a te.
2: Allora, che cosa ne penso? Sì. Che stiamo tornando all'età della pietra. Tra un po' ci chiederanno di uccidere gli animali con la clava, a mani nude, perché il mondo invece di andare avanti sta tornando indietro. Boh, io rimango allibita da questa notizia. Veramente rimango senza parole.
0: Un abbraccio.
2: Sempre peggio, ragazzi, sempre peggio.
0: Un abbraccio, amica mia, grazie per i vostri pensieri su questo argomento. 347 49 00 29. Stessa cosa anche per la nostra amica Daniela, dice: è una crudeltà l'animale, conosco bene questo animale, ha una pelle molto dura e quindi arco e frecce, beh, soffrirebbe molto. Un abbraccio, grazie per il tuo pensiero. C'è anche questa canzone di Ermal Meta, si chiama Vietato Morire, a proposito.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno. Scopri il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Ti aspettiamo l'11 e il 12 luglio ad Agropoli, sul lungomare San Marco. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Non è estate senza...
6: mare, tranquillità.
5: Le cene all'aperto.
6: Le angurie freschissime.
5: E le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare...
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
3: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.

0: Questa è A me mi piace, la canzone di Alfa e Manu Chao, appunto.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nell'anno 1991, anno importante per il cinema. Escono infatti film come Il silenzio degli innocenti, ma anche Thelma e Louise. Per il cinema italiano, anno d'oro, visto che esce Mediterraneo di Gabriele Salvatores, che vince anche l'Oscar. Di quell'anno 91 ascoltiamo Antonio.

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza!

0: mercato sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Nel fuoco a Made in Italy di questa giornata, signori, voglio dare un appuntamento, è vero, per il 13 luglio, lunedì, alle ore 21:30 allo stadio Gran Sasso d'Italia, Italo a Concia dell'Aquila. Uno dice: devo andare fino a lì? No, c'è la diretta televisiva. In quell'occasione si disputerà la 35esima edizione della partita del cuore. Perché ne parliamo? Perché abbiamo scoperto qualcosa che riguarda la nostra nazionale di calcio. E allora andiamo per ordine. Questa partita del cuore sarà disputata tra i cantanti, la nazionale cantanti, e lì abbiamo un capitano particolare, dopo cerchiamo di capire di chi si tratta, e la nazionale dei politici. Uno dice: ma che c'entra la nazionale italiana di calcio? È perché Roberto Mancini, signori, sarà il mister della nazionale dei politici, e quindi altro che nazionale italiana. Ha trovato già una sistemazione, farà il CT della nazionale dei politici. Lo so che è una buttata, volevo solo scherzare. È un appuntamento importante, visto che il gran parte del raccolto degli incassi andranno in beneficenza, e in particolare saranno destinati alla ricostruzione del Venezuela, devastato dal forte doppio terremoto di 2 settimane fa. Io direi ricostruzione, più che ricostruzione, l'assistenza, visto che la Croce Rossa italiana sta avendo un ruolo importante nei soccorsi. In bocca al lupo.

Si chiama Sole a Milano. Dicevamo della partita del cuore all'Aquila, si gioca chiaramente per raccogliere fondi, esattamente lunedì alle ore 21:30. Nazionale cantanti, il capitano di questa nazionale cantanti, secondo voi chi sarà? Beh, a questo punto lanciamo un quizzello, un quizzino che non si vince il solito bel niente da noi. Ecco, il capitano della nazionale cantanti quest'anno chi è? È uno che ha vinto anche il Sanremo. Scrivetemi il nome, dai, con un WhatsApp.

della nazionale cantanti Saldavici, avete indovinato tutti. Grazie a Dora e Antonia. Antonio e Dora, grazie per il vostro WhatsApp audio. Signori, ma abbiamo finito qui in Made in Italy e non me ne sono accorto. È ora di finire, di lasciare subito la console a Sara Lotta, pausa pranzo fino alle 15. Vi

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio amici, ben ritrovati, sono le 13 in punto, buon mercoledì 8 luglio 2026, come state? Come vanno le cose? Avete a portata di mano sempre sale, zucchero per i mancamenti che sono previsti in queste ore? Terza ondata di caldo, non per dirlo, ma in ogni caso bisogna ricordarlo. Benvenuti a tutti voi, ciao a lui, Walter Gentile, in regia che si chiede, leggo testualmente dalla sua maglietta, where is the love? Dov'è l'amore? Lui che è innamorato follemente, salutiamo, possiamo salutare Elisa, baci a lei e partiamo Negrita rotolando verso sud.

disco si chiama Partenope, la voce, le voci sono quelle di Serena Brancale e dei The Colors. Benvenuti, buon pomeriggio, siete su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di Serena Brancale, ricordate che nel corso di questa settimana stiamo regalando, la vostra radio del cuore vi regala il concerto per Serena Brancale, quindi prestate particolare attenzione all'appuntamento di oggi di pausa pranzo, perché da un momento all'altro mi viene fuori il momento gioco. Detto questo, amici miei, cosa state facendo? Pausa pranzo, immagino. Attenzione a dove la fate, attenzione a non appoggiarvi, sistemarvi, adagiarvi in dei luoghi che non sono preposti al bivacco. Viene da La Spezia questa storia che sta facendo molto discutere, che riguarda una multa che è stata fatta ad un gruppo di persone, tra l'altro viene anche dichiarata la provenienza, una dozzina di persone della comunità del Bangladesh, operai che in pausa pranzo stavano bivaccando.

altro che maledetta rabbia, grandissima gioia per Donato di Polla, provincia di Salerno, che si è portato a casa due biglietti per Serena Brancale 14 luglio all'Arena Flegrea di Napoli. Ci puoi andare a Napoli? Mi stavo chiedendo, tutto ok, confermato, è stato lui il più veloce a partecipare al nostro gioco, al nostro alla messa in palio, alla messa in palio. I biglietti torneranno, altri appuntamenti, state tranquilli, state sereni, tutto andrà bene, lo rifaremo.

bellissima questa canzone, una triade, insomma una cosa inaspettata, come ci sarà arrivato Fabio Rovazzi a chiedere a Nino D'Angelo e ad Arisa di stare insieme per questa estate in costiera amalfitana? Lo spieghiamo molto semplicemente. L'idea è di Rovazzi, quel gran genio che ha pensato di coinvolgere in primis Arisa. Serviva una donna, una voce femminile, bella, potente, solo lei poteva essere, ha dichiarato Rovazzi. A questo punto Arisa ha detto: qua serve una voce napoletana, se volete io vi faccio un nome che oggi è un po' improbabile, ma in questa, nell'epoca in cui viviamo, tutto può essere. E quindi Arisa ha proposto Nino D'Angelo, il quale Nino D'Angelo ha accettato grazie ai suoi nipoti fan di Andiamo a Comandare, che gli hanno detto: non puoi non fare questa cosa con Fabio. Ha scritto lui la parte chiaramente in napoletano, che se ci pensate è anche la parte più forte di questa canzone, perché dice: la costiera amalfitana, la dico in italiano, la dico male, non la puoi portare a Milano. Quanta verità, quanta poesia in questa frase, l'ha scritta Nino D'Angelo. Altra piccola cosa, loro sono sulla moto d'acqua in costiera. Nino D'Angelo quanti anni ha, Walter? Puoi controllare un attimo al volo quanti anni ha Nino D'Angelo? È stato tenerissimo leggere il fatto che lui non abbia mai fatto prima di allora questa esperienza. 69 anni, pensavo di più. Vabbè, comunque Nino D'Angelo per la prima volta nella sua vita è andato in moto d'acqua, quindi è stata davvero un'esperienza incredibile per tanti tanti motivi. Davvero complimenti, perché è estate e va bene così. Dov'è su Radio Kiss Kiss Italia, per noi anche le vibrazioni.

0: Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno. Scopri il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Ti aspettiamo l'11 e il 12 luglio ad Agropoli, sul lungomare San Marco. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Mai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte! Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
5: Non è estate senza...
6: mare, tranquillità.
5: Le cene all'aperto.
6: Le angurie freschissime.
5: E le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare...
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Italia sì, Italia no.
2: Se alle 3 del pomeriggio è sempre troppo presto, troppo tardi per fare qualsiasi cosa, ci pensa Radio Keskes Italia ad eliminare ogni dubbio. Con musica, notizie e un po' di sana leggerezza ti condurrò senza stress fino all'ora in cui potrai goderti la serata.
3: Italia sì, Italia no. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, su Radio Keskes Italia.
2: Con me, Maria Silvia Malbone.
0: Radio Keskes Italia te le fa cantare.
4: Io non sono lì dove farai tu il nostro amore che ha fatti con le parole.

0: messaggi da Alessio, Rosa e Lacrime.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Luca Carboni, canzone innovativa per quegli anni, 1987, un testo all'interno del quale trattava un tema allora davvero abbastanza così particolare di cui parlare, la convivenza. In quei tempi ci si sposava assolutamente e quindi la proposta era molto chiara: vieni a vivere con me.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è.
8: Che festa!
7: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
9: Visto lei.
7: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia.

grinta, Luciano Ligabue su Radio Kiss Kiss Italia. Nella nostra pausa pranzo c'è qualcuno che lo può rompere il muro del suono. Tra poco state con noi, c'è una sorpresa, una dedica alla radio, tutta un'altra storia. Intanto i Bundabash.

0: un'altra storia.
1: Tutta un'altra storia su Radio Kiss Kiss Italia. Buon pomeriggio e benvenuto ad Andrea. Ci sei?
2: Ci sono.
1: Eccoti.
2: Buonasera.
1: Ciao, buonasera, auguri, buon compleanno.
2: Grazie mille.
1: Andrea, quanti anni compi?
2: 24,
1: giovanissimo, che tanta invidia, cominciamo male. Vabbè, Andrea, abbiamo fatto una scommessa a microfoni spenti. Secondo noi tu sei pugliese.
2: Si sente
1: un pochino. Abbiamo anche fatto una scommessa, ho detto secondo me è di Molfetta, secondo il mio collega Walter sei di Bari, che dicevi?
2: No, assolutamente, io sono di Trani.
1: Aglia, abbiamo perso.
2: Avete
1: in due.
2: Avete sbagliato entrambi.
1: Aglia,
2: sì.
1: Accidenti. E adesso dove vivi?
2: Ora sto a Barletta, mi sono sposato con mia moglie, che è di Barletta, e vivo qui a Barletta.
1: Allora Barletta comunque c'entrava qualcosa, quindi lasciami dire che ho vinto rispetto al mio collega, portiamo a casa questo piccolo traguardo. Dunque, com'è la giornata? Che dicevi, scusami?
2: Ho detto, mi fa piacere che è uno dei due.
1: Certo.
2: Che abbiamo fatto vincere.
1: Non ho vinto niente, però Andrea, dunque, come sarà la giornata di oggi? Come festeggi?
2: Senti, oggi mia moglie mi ha fatto la sorpresa di prendere una torta gelato e ho festeggiato qui. Poi diciamo che abbiamo spostato tutto a sabato, che sai, siamo un po' più tranquilli,
1: più comodi,
2: tutti quanti, e
1: più comodi, certo. Dunque, questo pensiero è per te lo leggo il messaggio che è arrivato. Anche se un po' distanti, sappi che sei sempre nei nostri pensieri. Ti vogliamo un mondo di bene da mamma Giovanni, papà Franco, sorella Maria Teresa e il piccolo Axel, che sarebbe il cane di casa.
2: Anche lui.
1: Siete un po' distanti, parliamo di chilometri comunque, di un po' di chilometri.
2: Vabbè, un 13 chilometri tra in Barletta, quello è.
1: Ah, 13 chilometri. Non si può fare. E come, cosa dici alla tua meravigliosa famiglia?
2: Beh, io ringrazio tutti quanti, come è giusto che sia, anche loro sono nei miei pensieri, però sai, la vita coniugale, la vita lavorativa a volte porta via
1: un po' di impegno, un po' di tempo, chiaramente.
2: A volte dico, devo chiamare a papà, devo chiamare a mamma, poi dico, ma sì, domani lo faccio, poi arriva sempre il momento che mi chiamo.
1: Lo so, da figlia anche io spesso faccio così e quindi lo capisco appieno, ma i nostri genitori lo sanno che li amiamo molto, sì, quindi va bene così. Andrea, è stato un piacere sentirti, tanti auguri.
2: Anche a me è stato un piacere. Volevo, già che siamo in diretta radio, volevo fare un in bocca al lupo anche a mia moglie, che oggi fa un esame importante, che si sta laureando, si laurea a dicembre.
1: Dai, viva il lupo, un abbraccio a lei, un bacio forte,
2: grazie,
1: che bello.
2: Ciao
1: caro Andrea,
2: ciao,
1: la canzone che i tuoi genitori, la tua famiglia, il piccolo Axel hanno scelto di dedicarti a Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo. 3, 4.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Italia. Finita la nostra pausa pranzo, è stato un attimo, è stato bellissimo come sempre, grazie di cuore per essere stati con noi, grazie a Walter Gentile con la sua curiosità oggi, ecco, ha messo quel pepe al nostro appuntamento. Domani, se vi va, alle 13 rifacciamo pausa pranzo. Intanto Maria Silvia Malbone con Angelo Zella per le prossime 3 ore, dai, finalmente, e poi prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Baci baci da Sara Lotta, ciao, a domani.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su buona parte del sud, dove il tempo sarà stabile, ad eccezione delle aree interne dove avremo qualche isolato piovasco che tenderà però ad esaurirsi con il passare delle ore. Infatti la serata vedrà clima ovunque asciutto. E nella giornata di giovedì ancora contesto anticiclonico, inizialmente ampie zone di sereno sulle regioni, poi nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati fenomeni sull'Appennino meridionale. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Italia No, con Maria Silvia Malvone.
1: Pronti, pronti, anzi prontissimi, appena un minuto dopo le 15 parte questo terzo appuntamento della settimana con Italia Sì, Italia No, come dico sempre il nostro giro di boa, quindi tocca anche a noi dopo la pausa pranzo della nostra Sara Lotta, che salutiamo, baciamo, ringraziamo e abbracciamo. Alla parte tecnica il maestro Angelo Zella, accanto a me in redazione Maggie Sardelletto. Si parte con Giorgia, vivi davvero, benvenuti.

stavolta zam zam mi viene a fare. Ben trovati, buon pomeriggio da Maria Silvia Malvone, Angelo Zella in regia, Maggie Sardelletto in redazione. Siamo pronti a parlare di cose, soprattutto di vacanze, dai, in questo periodo vacanze e valigie, ogni volta insomma sempre la stessa storia. Si avvicinano le vacanze, puntualmente ci troviamo la sera prima della partenza a preparare la valigia. A me piace tantissimo preparare le valigie, c'è chi odia preparare le valigie, voi a quale categoria appartenete? Odio, a Maggie Sardelletto odio, il maestro Angelo Zella odia. No, io amo, perché devo dire la verità, sono proprio brava a preparare le valigie. Non metto mai più di quello che serve e, insomma, mi piace proprio per questo motivo, perché riesco in qualche modo a mettere sempre tutto quello che porto, no? E ci sono dei vari metodi che sono stati resi virali sui social, e tra questi ce n'è uno che spicca su tutti, il Sudoku Packing Method. Quindi un nome che dovrebbe già far pensare, perché il cos'è il Sudoku? È un gioco famoso che usa incastri di numeri e si svolge in una griglia di 9x9 caselle. Quindi ecco, anche questo metodo gioca con i numeri. Che cosa significa? Che con soli 9 capi nella valigia si creano 27 possibili outfit da usare durante la vacanza. Quindi per evitare ogni inconveniente che possa far partire la vacanza con il mood sbagliato, questo metodo gioca sulla praticità. Ognuna delle 3 caselle rappresenta una tipologia di abbigliamento e si può organizzare la valigia in questo modo, selezionando 3 top, quindi camicie, canotte e così via, 3 bottom, quindi parliamo di pantaloni, gonne o shorts, e infine 3 layer, quindi giacche, cardigan o blazer, e alla fine si avranno solo 9 capi e 27 possibili combinazioni. Naturalmente il segreto è che ogni capo deve andare d'accordo con gli altri 8, altrimenti gli outfit insomma non si possono fare. Ritorniamo alla musica, c'è Calcutta, Giro con te.

Natale, giro con te Calcutta su Radio Kiskis Italia. Tutta musica italiana, stiamo parlando di valigie, no? Quest'ansia che ci viene quando dobbiamo farle, però c'è questo metodo geniale, molto intelligente, che si ispira al Sudoku, che permette di fare le valigie senza portare tante cose in più. Adesso tra poco invece parleremo dello smarrimento delle valigie, perché si perdono negli aeroporti.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo romantica su radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Abbiamo parlato qualche tempo fa proprio all'interno di Italia Sì Italia No di questa soluzione che promette, no, in realtà è stata già sperimentata, di recuperare il 90% dei bagagli persi in aeroporto con l'integrazione degli Apple AirTag, dei sistemi Google, del network globale SITA, insomma c'è questa possibilità. Però attualmente ancora in tanti aeroporti del mondo le valigie vengono smarrite, quindi c'è anche un legame stretto tra profitto netto ed efficienza. Se il profitto medio per passeggero è per esempio sugli $8, diciamo ogni singolo bagaglio gestito male può azzerare un profitto generato, pensate un po', da oltre 30 posti venduti. Quindi già questa cosa dovrebbe essere risolta. Insomma, c'è questo report che ha analizzato il perché che i bagagli non arrivano a destinazione. Il 39% dei problemi avviene proprio durante i trasferimenti da un aereo all'altro. Quando un bagaglio non riesce a prendere il volo in coincidenza, proprio spesso per i ritardi, per il primo volo, per la congestione, si innesca una reazione a catena, in poche parole, e vengono persi. Comunque, in qualche modo l'Asia sta cercando appunto di risolvere questo problema, però c'è anche un caso italiano, l'aeroporto di Milano Malpensa. In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stata implementata una soluzione digitale per tracciare ad esempio le attrezzature sportive degli atleti, quindi cosa che può essere tranquillamente applicata anche alle valigie. Vabbè, piano piano vedremo. Adesso il Tiro Mancino, Un Tempo Piccolo, su Radio Kiss Kiss Italia.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
1: Non è estate senza...
2: mare, tranquillità!
1: Le cene all'aperto!
2: Le angurie freschissime!
1: E le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare...
1: è il sole!
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata... sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola la

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo bene.

0: 600. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 15 luglio, Moretti birra in bottiglia a 66 cl a 1 euro. Müller yogurt bianco 125 grammi per 2 a soli 50 centesimi.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.

0: what you say. Rocco Ante e Noemi, Oma.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone sulla e contro la guerra, scritta nel 1978 da Francesco De Gregori, un pezzo importante che richiama il periodo trascorso dal cantante in Trentino Alto Adige presso il battaglione Alpini, e proprio con un riferimento geografico specifico comincia Generale

0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 9 al 19 luglio approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio 125 grammi a 79 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

Giusy Ferrari, Luigi Tenco, ciao amore, ciao, sai che ti dico, me ne vado a vivere sulla luna perché prima o poi sarà possibile, forse. La luna è stata soprattutto una destinazione da raggiungere, oggi l'obiettivo è molto più ambizioso e richiama anche la missione per andare a vivere su Marte. No, mi viene da ridere perché fuori onda stavo parlando con Maggie Sardelletto, io solo oggi scopro che lei ha firmato come volontaria per la simulazione di un anno di vita su Marte, però con questo modulo che è stato costruito apposta. Poi non so se ricordate, cioè, era stata lanciata quella proposta di mandare delle persone su Marte e non farle tornare più, insomma cose così, che vediamo, insomma. Poi non ci possiamo scrivere, ovviamente, mi farai sapere dopo com'è andata. Comunque attenzione, parliamo di un progetto internazionale, questa volta però c'entra l'Italia. A Torino verrà sviluppato il primo modulo abitativo pensato per garantire una presenza umana prolungata sulla superficie lunare. Quindi dicevamo, ricorda molto effettivamente questo progetto di Houston. In questo caso parla appunto di una collaborazione tutta italiana con l'agenzia spaziale del nostro paese. È uno degli elementi chiave del programma Artemis, che conoscerete sicuramente. Punta a riportare gli astronauti sulla Luna, a creare le condizioni per future missioni anche verso Marte. In questo caso, ma ti conveniva firmare questo della Luna, Maggie? Perché poi te ne devi andare a Houston, però come se vivessi su Marte praticamente. Qua stavi a Torino. Non sarà una base soltanto operativa, ma proprio un'infrastruttura che è destinata a rendere sostenibile la permanenza dell'uomo sul nostro satellite naturale. Quindi una casa spaziale tutta italiana, progettata per sopravvivere all'impossibile, perché parliamo di sbalzi termici impressionanti con temperature che potranno oscillare tra i meno 250 e più 130 gradi. Vabbè, chissà, chissà, adesso se ne parla, insomma, fase sperimentale. Arriva Biagio Antonacci a cena con gli dei in questo pomeriggio insieme.

0: ti voglio bene, Irene Grandi, TVB, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana dal passato al presente, con la nuova di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Merche Cremonte, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana da Partenope. Ci spostiamo nelle scuole lombarde, dove è stata svolta un'indagine nelle scuole che ha gettato luce sulle dinamiche che sono molto dannose tra ragazzi, cibo, salute mentale e forma fisica, con tutta una serie di dati che sono stati raccolti e pubblicati. Quello che viene fuori è un vero e proprio allarme, perché il corpo per i giovani è uno dei luoghi principali di disagio. Addirittura il 20% degli studenti intervistati vive un rapporto pessimo con il cibo, perché gli adolescenti sono proprio ossessionati dall'idea della perfezione intesa come canone di bellezza irraggiungibile. Vabbè, manco a dirlo, naturalmente c'entrano i social più del passato. Anche in passato succedeva, non è sicuramente una novità, perché all'epoca comunque esisteva la televisione, le copertine patinate, però adesso insomma è tutto un qualcosa che effettivamente manco esiste nella realtà. E particolarmente colpite sono le ragazze, che vivono malissimo il confronto con le altre, come dicevamo, un confronto che è alimentato dai social. E 94 su 415 intervistati hanno detto che un corpo è bello soltanto quando è magro, quindi uno su quattro la magrezza è associata alla bellezza. Soltanto un 20%, in questo caso parliamo di questa percentuale qui, pardon, associa il corpo bello ad un concetto di salute, e in questo c'entra anche lo sport. Comunque sicuramente il ruolo della scuola è molto molto importante, bisognerebbe insomma introdurre delle materie, delle discipline, fare dei laboratori, allontanino un attimino questi ragazzi da quella che è un'idea totalmente malsana. Con la Pesce Di Martino passano a trovarci con Sesso e Architettura. Passate a trovarci anche voi al 347 49 00 29.

con la Pesce di Martino su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, uno dei primi grandi successi di Samuele Bersani. Siamo nel 1994 con Freak.

0: bambina.
1: Elettra Lamborghini, bam bam bambina, su Radio Kiss Kiss Italia, sta musica italiana, sta per mettere un bam in più questa novità che abbiamo ascoltato insieme. Parliamo di giovani e informazione, perché di giovani stiamo parlando in questa seconda parte di Italia sì, Italia no, per capire da dove passa oggi l'informazione. Però a me verrebbe da dire, al di là insomma ricerche, dati e cose varie, molta gente ormai si informa in maniera diversa, usa i social proprio come fossero un media classico. Comunque praticamente arriva sicuramente dai social, no? Il vecchio salotto televisivo, quello del telegiornale come appuntamento quasi domestico, ha perso molto terreno, perché nei primi anni 90 la TV era praticamente ovunque, la guardava il 96% della popolazione. Gli spettatori nel trentennio successivo sono scesi sotto il 70%, insomma, mentre i lettori quotidiani sono arrivati dal 65% nel 1994 al 26% nel 2025. Quindi la generazione Z vive dentro questo cambio di abitudine con una naturalezza, insomma, perché per chi è cresciuto già con il telefono informarsi online sembra normale, no? Quanto era normale per i genitori accendere il TG delle 8. Cambia sicuramente tutto, anche la soglia di attenzione, perché la notizia arriva un po' per accumulo, un titolo visto sui social, una clip, una newsletter, una ricerca veloce, un sito aperto dopo aver incontrato una storia, Instagram o TikTok. Quindi l'informazione diventa anche più intermittente e di conseguenza anche più fragile, perché magari, ecco, si fruisce la notizia in maniera troppo veloce per essere assimilata e compresa. Quindi diciamo il cambiamento poi comunque riguarda anche un po' tutto, non soltanto l'informazione ma anche l'intrattenimento. Adesso arriva Lazza, prima di una piccolissima pausa, Cenere.

0: Berna, i mille colori. Dopo il successo di Napoli, il pop-up bar e le sue creazioni colorate e creative arrivano nelle principali località di mare della provincia di Salerno. Scopri il latte come non lo avevi mai visto. Tre tappe, nuovi sapori e tanta musica da vivere insieme. Berna i mille colori. Il prossimo wow sarà il tuo. Ti aspettiamo l'11 e il 12 luglio ad Agropoli, sul lungomare San Marco. Scopri di più sulla fanpage di Berna o su latteberna.it.
1: Vivi la tua Cumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Cumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Cumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su cumeia.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Non è estate senza...
4: mare, tranquillità.
3: Le cene all'aperto.
4: Le angurie freschissime.
3: E le infradito?
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole!
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
5: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
6: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
8: Perché piccola potresti andartene dalle mie mani, ed i giorni da prima lontani saranno anni.

0: gali, niente panico, mai, mai, mai, mai.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un brano malinconico che rievoca i ruggenti anni 80 del boom economico italiano, una canzone che diventerà anche disco di platino grazie alle più di 50.000 copie vendute all'epoca. Gli 883 dal 1995. Gli anni

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Pompa. Daniele Silvestri salirò su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, è risalito sul palco per il suo mega tour negli stadi Tiziano Ferro e lui ha detto proprio questo: il tour sta per concludersi e ha detto: i palchi allo stadio mi regalano sicurezza, mi fanno tornare al centro della musica, perché la musica appartiene alle persone, io quelle persone devo guardarle in faccia, devo sorridere con loro, piangere, vederle commuoversi e commuovermi a mia volta, non sono solo io dal palco a regalare un'esperienza agli altri, ma la ricevo anch'io nello stesso momento. Quindi Tiziano Ferro emozionato che stasera farà il penultimo concerto allo stadio San Nicola di Bari, che il suo tour stadi invece continuerà il 12 luglio a Messina, tappa sold out, quindi un appuntamento attesissimo dai fan pugliesi quello di oggi per percorrere la straordinaria carriera di Tiziano, che ascoltiamo con questa canzone dell'anno scorso, si intitola Cuore Rotto.

Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana in questo pomeriggio, e ci tengono a ribadirlo. La storia di una grande amicizia, oltre 50 anni insieme, chiaramente anche con dei dolori e delle perdite come quella di Stefano D'Orazio. Pinguini Tattici Nucleari, questa è la loro novità, Sorry, scusa, lo sento.

Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Ci sentiamo tra poco per la terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no, non prima di aver ascoltato Piero Pelù e Angun.

0: Martina, Maria Silvia Malmone, il maestro Angelo Zella, regia Maggie Sardelletto in redazione. Con voi facciamo Italia sì, Italia no.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Gaia Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Buonasera, ben trovati da Maria Silvia Malmone e Angelo Zella in regia, ha detto il maestro Maggie Sardelletto in redazione, detta piccola Maggie. A me niente, non ce l'ho un soprannome. Allora, parliamo di social, ritorniamo a parlare, ne parliamo spesso, ormai fanno parte della vita quotidiana, e proprio in questo linguaggio delle relazioni digitali c'è una nuova definizione: il fidanzato luddista. Chi è secondo voi il fidanzato luddista? Ve lo dico subito, non vi faccio aspettare. È un ragazzo che sceglie di non usare i social media, quindi un comportamento che secondo un trend su TikTok, cioè poi si diventa tutto trend praticamente, viene interpretato da alcune donne come una vera green flag. Che cos'è la green flag? È un segnale positivo nella relazione, quello opposto è una red flag. Dice no, questa crush è una red flag, amica non va bene. In questo caso amica è una green flag perché non usa i social, quindi è un'idea che si diffonde tra video e commenti in cui viene celebrata proprio la semplicità di chi non posta, non conta follower e non vive attraverso Instagram. Poi ci sono delle testimonianze che riportano proprio un entusiasmo, trovare qualcuno che non è sempre connesso viene percepito e raccontato come una conquista emotiva della coppia, perché effettivamente non è tra virgolette la normalità, cioè per dire, non è quello che fanno tutti. Comunque, vita quotidiana senza social, le relazioni più presenti, continueremo a parlarne nel corso di questa terza ed ultima parte di Italia sì, Italia no, in cui arriva questa canzone, ma è proprio romantica, Olly e Giuli, questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Sotto costo di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
2: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno nuovo sta per finire e qualcosa cambierà.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: sabato e la domenica. Preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è.
1: Che festa!
0: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
2: Visto lei.
0: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.